Una in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Presto in danza, tondo a tondo, donne mie, venite qua. Un garzon bello e giocondo a ciascuno.

piacer che va, già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Serra, serra.